0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Col cuore non è come con la bici, che quando impari ad andarci è fatta. Col cuore, se è da tanto che non lo usi, fai delle cadute rovinose.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è sentirsi a proprio agio dentro un altro cuore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se scrivo qualcosa, temo che accada. Se amo qualcuno, temo di perderlo. Eppure non posso smettere, né di scrivere, né di amare.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Buongiorno e bentrovata, bentrovato su Dimensione Sono Soft. Sono Laura Buono e ti accompagnerò in questa sveglia fino alle 9 in questo giovedì 9 luglio. Vedi che il 9 torna oggi, giornata in cui la chiesa ricorda Santa Veronica, per cui auguri a chi porta questo nome e soprattutto tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 9 luglio. Cominciamo da un grandissimo attore che negli anni ha conquistato un sacco di premi, oltre che i nostri cuori, quelle chiare. Tom Hanks. E a proposito di attori, facciamo gli auguri anche al nostro amatissimo Lino Banfi, che ha trasformato il dialetto pugliese in un patrimonio nazionale. Lui, nato ad Andria il 9 luglio 1936, quindi oggi festeggia 90 anni tondi tondi, anche se in realtà è stato iscritto all'anagrafe solamente l'11 luglio. Un tempo funzionava così, erano un po' a rilento. E festeggerà questo compleanno importante con un docufilm, Lino d'Italia, storia di un italiano, dove si racconta in prima persona tra vita privata e carriera. E poi, passando alla musica, tanti auguri ad una cantante dall'anima rock con una vita piena di eccessi, Courtney Love. E poi, visto che in questo periodo si parla tanto di tennis, facciamo gli auguri ad uno dei più grandi campioni italiani di sempre, Adriano Panatta. E parlando di sport, non possiamo non ricordare che oggi nasceva Gianluca Vialli, campione in campo ma soprattutto campione nella vita. E passiamo infine a qualche fatto storico. Era il 9 luglio del 1980 quando nelle sale giochi conoscevamo Jumpman, un carpentiere piccoletto, un po' baffuto, con salopette e berretto rosso, che doveva salvare la fidanzata prigioniera in cima a un edificio, schivando gli oggetti lanciati da un gorilla molto dispettoso. Usciva il videogioco Donkey Kong, non so se te lo ricordi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore a distanza è come la sfida più grande della vita. Ma quello che soffrirà tra i due sarà chi ci ha creduto davvero.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: dei giornalisti con New York su Dimensione Suono Soft. E a proposito di New York e del suo monumento iconico, per la prima volta durante questi ultimi festeggiamenti del 4 luglio, il giorno dell'indipendenza americana, è stato fatto un DJ set proprio sotto la Statua della Libertà, che poi è stata illuminata con tutta una serie di luci, di laser che andavano ovviamente a tempo di musica, ed è stato uno spettacolo meraviglioso trasmesso anche in TV. Spettacolo che ha lasciato veramente tutti a bocca aperta.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Lombardia. Sarà una serata stabile con cieli sereni e limpidi. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su entrambe le regioni. Questo vuol dire tanto sole, una giornata con assenza di nuvole, con clima asciutto. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

Pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Sienna Spyro con Dion Dizil su Dimensione Suono Soft. È arrivato quasi il momento del primo appuntamento Good Life di questo giovedì mattina insieme e te lo dico, mettiamoci comodi perché andiamo a farci un giro in bici, o meglio a guardare chi fa un giro in bici, è un giro bello lungo perché andremo a parlare del Tour de

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina saliamo tutti in bici per correre il Tour de France, che ancora oggi è veramente la corsa ciclistica più famosa al mondo, che è questo concentrato di fatica, di sudore che tiene incollate milioni di persone agli schermi proprio in questi giorni. Però oltre alle classifiche e alle maglie gialle ci sono un sacco di aneddoti incredibili e quasi surreali dietro questa corsa, che è bello magari andare a conoscere, e lo facciamo un attimo insieme. Per esempio, ma tu sapevi che nei primi decenni del Novecento i ciclisti correvano delle tappe massacranti che superavano addirittura i 400 chilometri, e per sopportare il dolore, questa fatica estrema, molti corridori fumavano durante la corsa. Essi erano convinti, paradossalmente, che aiutasse ad aprire i polmoni, e si fermavano anche nei bar lungo la strada a bere birra, vino o champagne per anestetizzare i muscoli. E ancora, ma tu ti sei mai chiesto perché il giallo è il colore che è stato scelto per la maglia dei leader? Perché per motivi commerciali nel 1919 il direttore del Tour decise di rendere riconoscibile la maglia scegliendo il colore esatto delle pagine dell'Auto, che era il quotidiano sportivo che sponsorizzava e organizzava la corsa in modo da vendere più copie. E anche il tifo non è sempre stato così leale. Nel 1904 alcuni tifosi iniziarono a spargere dei chiodi di garofano sulle strade per forare le ruote degli avversari dei loro beniamini, e quindi molti ciclisti furono costretti a scendere dalla bici e a finire la tappa spingendo la bici e andando a piedi. Per fortuna possiamo dire che il tifo è nettamente migliorato. Comunque passano gli anni, ma questa corsa ci ricorda sempre che dietro ogni grande impresa c'è una storia fatta di imprevisti, di inventiva e soprattutto di tanta capacità di resistenza.
1: Dimensione Suono Soft.

0: com'è che si dice? Chi trova un amico trova un tesoro, e secondo me è verissimo, come detto. Anzi, le amicizie sono quelle che dovremmo coltivare di più nella vita, perché gli amici sinceri, quelli veri, sono quelli che fanno la differenza. E questo era un brano in cui l'amicizia viene fuori. Amico di Renato Zero, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle cause dell'incendio scoppiato nella serata di ieri nel deposito di logistica in via Don Minzoni tra Dergano e Bovisa. Primi rilievi dell'ARPA sulla qualità dell'aria, il Comune ha chiesto di non sostare all'aperto in prossimità del rogo, di tenere le finestre chiuse, spenti i condizionatori, divieto di consumare frutta e verdura raccolta in zona. A Lecco, condannato in abbreviato a 3 anni e mezzo, il 35enne autista di nazionalità polacca che, ubriaco alla guida, ha travolto con il suo furgone e ucciso 2 ventunenni di Paderno d'Adda, mentre stavano andando a piedi a Brivio per la festa del paese la sera del 20 settembre scorso. Tacche e risonanze nel fascicolo sanitario, sperimentazione al via in Lombardia ma non a Varese, dove si dovrà attendere il prossimo anno. Sport, tennis, Wimbledon, fuori ai quarti, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, semifinali, domani Jannik Sinner avrà davanti Novak Djokovic. Nuovi raid degli Stati Uniti nella zona di Hormuz, l'Iran, lo stretto si apre solo alle nostre condizioni. Colpite basi militari USA in Kuwait e Bahrain, l'informazione torna tra un'ora.
0: E dai che la prima ora di sveglia è già finita, affrontiamo la seconda delle tre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Negli ultimi anni abbiamo sentito tanto parlare di fuga dei cervelli, no? Questi ragazzi che studiano in Italia, si specializzano e poi fanno le valigie e partono per lavorare all'estero. Adesso però, per fortuna, la Lombardia prova a fare il percorso inverso, cioè è stato lanciato un bando da oltre 10 milioni di euro per convincere i ricercatori italiani che lavorano fuori dal paese a tornare qui a casa. L'idea è semplice, è quella di offrire finanziamenti importanti, fino a 1,5 milioni di euro per progetto, così da permettere agli scienziati di sviluppare qui da noi le loro ricerche. Le aree coinvolte sono quelle che riguardano da vicino la nostra salute, quindi oncologia, neurologia, malattie rare, pediatria, cardiologia e antibiotico resistenza. E speriamo davvero così di fermare queste partenze, queste fughe dei cervelli e di farli tornare a casa. Ecco, speriamo che qualcuno finalmente compri un bel biglietto di ritorno, perché diciamolo, quando un talento italiano scopre qualcosa di straordinario, fa piacere che possa farlo anche qui a casa sua.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: È amore quando chi ti rende la più felice al mondo e chi ti rende la più triste al mondo sono la stessa persona.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Irene Grandi con Che vita è su Dimensione Suono Soft. E che vita è quando fa così caldo? Lo so, è un po' più faticosa del solito, dobbiamo correre ai ripari e non solamente con l'aria condizionata, ma magari scegliendo di passare qualche ora al fresco di qualche parco anche cittadino. E comunque scopriamo insieme tra poco se oggi, anche oggi, farà così caldo oppure no, e lo facciamo tra pochissimo con gli amici di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
2: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
2: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63.

0: cc4.it. Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88 Concorrezzo.
5: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
6: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Lombardia. Sarà una serata stabile con cieli sereni e limpidi. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su entrambe le regioni. Questo vuol dire tanto sole, una giornata con assenza di nuvole, con clima asciutto. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

Nightmare. Brescia insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Nightmares su Dimensione Suono Soft. E tra poco parleremo di un incubo di molti italiani, quello di fare delle varianti a livello culinario che possono lasciare così un po' perplessi. Ecco, tra poco vedremo una variante di come mangiare l'anguria.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Parliamo di uno dei frutti estivi per eccellenza, l'anguria o cocomero che dir si voglia, e prepariamoci a gustarla in modo diverso. Forse sto per dirti una cosa che ti lascerà un po' perplesso o perplessa, però potremmo imparare a salare l'anguria. Questo non lo dico io, lo dice un nutrizionista che ci ha spiegato che quando sudiamo perdiamo acqua ma anche sodio, e l'anguria è acqua al 90%, ma di sodio non ne ha praticamente traccia, e quindi il risultato è che mangiarla così pure casta è un po' come bere un litro d'acqua tutto d'un fiato, e quei sali minerali che ci restano si diluiscono ancora di più invece di reintegrarsi. E quindi la soluzione sarebbe mettere un pizzico di sale sulla fettina che andiamo a mangiare, soprattutto dopo una bella sudata fatta al mare, in palestra, dopo una camminata. E attenzione, perché non è solamente l'ennesima moda da social quella che tutti vogliono provare a fare per pubblicare poi il video e avere più like. No, la scienza arriva a confermarci che è tutto vero. Uno studio appena pubblicato su tanto di rivista scientifica ci dice che il sodio aiuta il corpo a trattenere i liquidi invece di buttarli giù poi dritti in bagno. Quindi la prossima volta che qualcuno ci guarderà storto mentre saliamo il cocomero in spiaggia, potremo rispondere con aria anche un po' saccente: no, guarda, scusa, è fisiologia, non è che sono folle. Certo, resta da vedere se il gusto poi ci convince, però provare, come dicono, non costa nulla. Poi magari se provi, però fammi sapere anche se che ne pensi, se ti è piaciuta questa variante dell'anguria con il sale oppure no.
1: Dimensione Suono Soft.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I'll be there for you, canta Phil Collins, cioè sarò lì per te e io sono qui per te per tenerti compagnia in questa sveglia di giovedì 9 luglio, ma non sono più da sola perché adesso vedo la redazione pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era. Parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle cause dell'incendio scoppiato nella serata di ieri nel deposito di logistica della Bartolini in via Don Minzoni tra Bergano e Bovisa. Primi rilievi dell'ARPA sulla qualità dell'aria, il Comune ha chiesto di non sostare all'aperto in prossimità dell'area del rogo, di tenere le finestre chiuse, spenti i condizionatori, divieto di consumare frutta e verdura raccolta in zona. Alecco, condannato in abbreviato a 3 anni e mezzo il 35enne autista di nazionalità polacca che ubriaco alla guida travolto con il suo furgone e ucciso 2 ventunenni di Paderno d'Adda mentre stavano andando a piedi a Brivio per la festa del paese la sera del 20 settembre scorso. Tacche e risonanze nel fascicolo sanitario, sperimentazione al via in Lombardia ma non a Varese dove si dovrà attendere il prossimo anno. Sicurezza, gestione del tifo e dei festeggiamenti spontanei. A Milano verranno intensificati i controlli in occasione della partita dei mondiali di stasera tra Francia e Marocco, valida per i quarti. Nuovi raid degli Stati Uniti nella zona di Hormuz, l'Iran. Lo stretto si apre solo alle nostre condizioni. Colpite basi militari USA in Kuwait e Bahrain. L'informazione torna tra un'ora.
0: Piano piano ma con tenacia siamo arrivati all'ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. C'è un posto a Milano dove per qualche giorno i cellulari passeranno in secondo piano e torneranno protagonista niente di meno che le marionette. Sì, dall'11 al 19 luglio Base Milano ospiterà infatti Marionette d'Estate, questa rassegna che riporta in scena uno spettacolo capace di incantare i bambini ma non solo, secondo me anche noi adulti che facciamo finta di accompagnarli e basta, poi veniamo completamente rapiti dalle marionette. Il programma è ricchissimo: spettacoli, burattini, laboratori creativi, incontri con gli artisti e addirittura proiezioni dedicate al teatro di figura. Insomma, non è la classica idea per tenere un po' occupati i più piccoli, ma è proprio un'occasione per riscoprire un'arte che tra l'altro a Milano ha una tradizione lunghissima grazie alla storica compagnia Carlo Colla e Figli. E poi diciamolo, no? Ma c'è qualcosa di magico nelle marionette. Bastano pochi fili, un po' di legno e tanta fantasia per creare mondi interi e in un'epoca fatta di effetti speciali e di schermi ad altissima definizione, forse vedere una marionetta prendere vita riesce ancora a sorprenderci più di quanto immaginiamo, perché ogni tanto il vero spettacolo non ha bisogno di batteria o di wifi, ma basta che si alzi il sipario e allora andiamo a vedere questi spettacoli magici e a lasciarci trasportare dalla magia delle marionette.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: L'orgoglio può rendere le persone forti agli occhi degli altri, ma non felici.

0: faccia. Robbie Williams con Misunderstood su Dimensione Suonosoft. Conosciamo il potere del power nap, quel pisolino pomeridiano di pochi minuti, 20 minuti, che ci rimette in forma e ci dà le energie per affrontare il resto della giornata. Ma forse non sai che fatto in compagnia può funzionare ancora di più. Ma non ti dico in compagnia di chi adesso, te lo dico tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
6: Di non dire irripetibile!
5: E soprattutto di non dire incredibile!
6: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
5: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
6: Incredibile!
5: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
13: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
14: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
13: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
14: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
13: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: quante volte abbiamo visto nei film o l'abbiamo provato magari noi stessi nella vita, che ci sediamo sul divano per un pisolino e puntualmente arriva il cane ad accoccolarsi lì accanto a noi, o il gatto che si mette proprio sulla nostra pancia perché si sa che i gatti sono più invadenti. Ecco, questa sicuramente è una scena molto tenera che ci fa sciogliere, ma non solo, attenzione, perché la scienza ci dice che potrebbe farci molto molto bene alla salute. Gli esperti infatti parlano in generale del power nap, questo sonnellino di 20-30 minuti che migliora la concentrazione, la memoria e l'umore, a prescindere se abbiamo o no un animale a farci compagnia. Però se ce l'abbiamo, i benefici potrebbero essere ancora maggiori, perché accarezzare un cane o un gatto favorisce il rilascio di ossitocina, che è l'ormone del benessere, e abbassa invece i livelli di cortisolo, che è quello dello stress. Detto questo, ci sono comunque delle regole da seguire per il power nap per avere i benefici che ho appena elencato. Il riposo deve essere breve, quindi non è che ci buttiamo sul divano e ci rimaniamo 2 ore, così non vale. Poi meglio se lo facciamo nel primo pomeriggio, e l'animale deve essere sano e tranquillo, altrimenti altro che riposino, diventa un incubo. Però se tutto è in ordine, quei 20 minuti insieme ai nostri amici pelosi possono diventare davvero un piccolo rituale quotidiano di benessere. Insomma, il nostro cane o il nostro gatto potrebbero essere il miglior compagno di pausa che possiamo desiderare. Un altro buon motivo, secondo me, per avere un amico a quattro zampe in casa, se ovviamente possiamo dedicargli le giuste attenzioni.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Un capolavoro assoluto, un brano che ha segnato davvero la storia della musica italiana. Piazza Grande di Lucio Dalla, appena riascoltato questo Dimensione Suono Soft, dove d'altronde passiamo tutti i più grandi successi di ieri e di oggi, quindi è normale sentire brani così belli. E con Lucio Dalla siamo arrivati al termine di queste 3 ore di Sveglia Insieme. Eh sì, te lo dico, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Siamo stati bravissimi, possiamo darci una bella pacca sulla spalla e farci i complimenti. Dai, che la parte più faticosa della mattinata è andata, quindi tra poco siamo pronti per i saluti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Grazie per aver scelto Dimensione Suono Soft per svegliarti stamattina. Grazie per essere stato o stata con me. Noi, se vuoi, ci risentiamo anche domani, perché è venerdì. Finalmente siamo arrivati quasi al venerdì e possiamo intravedere il weekend. Però intanto dobbiamo continuare comunque ad affrontare questa giornata. Dimensione Suono Soft ti terrà sempre compagnia. Adesso, dopo il breve pit stop di ieri, è tornato Francesco Cavuoto, che ti accompagnerà fino all'ora di pranzo. E allora ti lascio con lui, ti auguro una splendida giornata e, se vuoi, ci risentiamo domani. Ciao da Laura Buono.
3: Outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
3: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
4: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
3: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Domate le fiamme, resta l'allerta. L'incendio scoppiato nella serata di ieri nel deposito di logistica della Bartolini in via Don Minzoni tra Dergano e Bovisa a Milano. Primi rilievi dell'ARPA sulla qualità dell'aria. Il comune ha chiesto di non sostare all'aperto in prossimità dell'area del rogo, di tenere chiuse le finestre anche oggi. Spenti i condizionatori, divieto di consumare frutta e verdura raccolta in zona. La procura ha aperto un'inchiesta. Una donna di 54 anni, di nazionalità romena, è stata trovata senza vita all'interno di una baracca in via Padre Ronchi, nella zona industriale di Cinisello Balsamo. Indagini in corso. TAC e risonanze nel fascicolo sanitario. Sperimentazione al via in Lombardia, ma non a Varese, dove si dovrà attendere il prossimo anno. Sicurezza, gestione del tifo e dei festeggiamenti spontanei. A Milano verranno intensificati i controlli in occasione della partita dei mondiali di stasera tra Francia e Marocco, valida per i quarti. Libri, Michele Mari con i convitati di pietra, ha vinto il premio Strega 2026. L'informazione torna tra un'ora.
6: Sono ritornato al mio posto, buongiorno, è giovedì 9 luglio, buona giornata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. 4 ore, se ti va, subito dopo Lauretta Buono, a cui mando un bacio, le passiamo insieme fino alle 13 con Segreti in Tavola, le Good Life, Travel Experience, Beppe Pellegrino chissà dove ci porterà oggi a scoprire un nuovo angolo del nostro paradiso terracqueo. E poi c'è la nostra musica, quella che non manca mai, i nostri successi soft di ieri e di oggi. Si parte con The Time of My Life e prima ancora una voce del cinema che ci racconta un dolce aforisma d'amore. Tutto per te.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Aprire il cuore a qualcuno. Ecco cosa significa amare. Far sentire da vicino i suoi battiti più forti e sinceri, senza il filtro delle parole.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La versione è quella acustica di Shape of You, Ed Sheeran, nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Tra poco torniamo con le esperienze di viaggio, quelle di Beppe Pellegrino. Stai lì.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Saldi? No! Dacci 4 divani. Super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero. E paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
9: C4 Divani da vivere.
8: C4.it.
10: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
11: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
10: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
11: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
10: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
11: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Ciao Sara.
14: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
15: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
14: Wow, e i costi?
15: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: A te di Lorenzo Giovanotti, dimensione Suonosoft. Beppone, Beppone, sei pronto ad accompagnarci in giro per il mondo nei tuoi viaggi favolosi? E allora scopriamolo insieme dove ci porterà oggi Beppe Pellegrino con la sua esperienza di viaggio.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno. Ci sono panorami incredibili che riconosci subito, anche se sono passati molti anni. La baia di Ha Long è una di quelli. Siamo in Vietnam. Migliaia di isolotti di roccia calcarea emergono dal mare come se fossero stati scolpiti uno a uno di un verde spaziale. Sembrano tutti ricoperti di edera, invece è una vegetazione tropicale. La leggenda racconta che siano nati grazie a un drago disceso dal cielo per proteggere il Vietnam. E guardando questo paesaggio in fondo viene quasi da crederci. Salendo poi su una barca tutto cambia ovviamente: la luce, i riflessi sull'acqua, le sagome delle isole che si rispecchiano nel mare. Navigando tra queste formazioni rocciose si incontrano anche piccole grotte e villaggi galleggianti incredibilmente belli che raccontano un modo di vivere profondamente legato al mare. È un paesaggio che cambia continuamente e che riesce a sorprendere fino all'ultimo momento. Ogni angolo sembra diverso da quello che hai visto prima, da quello precedente. È un luogo che invita a rallentare, slow down, ascoltare e il silenzio e lasciarsi trasportare. Alcuni paesaggi colpiscono gli occhi. La baia di Ha Long riesce a fare qualcosa in più, resta impressa nella memoria. Ricordate che molti film di 007 sono stati girati in questo posto magnifico, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Germania con Anniversaries, canzone che chiude la prima ora in questo giovedì mattina su Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Domate le fiamme, resta l'allerta. L'incendio scoppiato nella serata di ieri nel deposito di logistica della Bartolini in via Don Minzoni tra Dergano e Bovisa a Milano. Primi rilievi dell'ARPA sulla qualità dell'aria. Il comune ha chiesto di non sostare all'aperto in prossimità dell'area del rogo, di tenere le finestre chiuse anche oggi, spenti i condizionatori. Divieto di consumare frutta e verdura raccolta in zona. La procura ha avviato un'inchiesta. Un 29enne è ricoverato alla poliambulanza di Brescia e finito fuori strada nel Mantovano, a San Cassiano di Cavriana, per evitare l'impatto con un mezzo pirata di cui si sono perse le tracce. Indaga la polizia locale. Tacche e risonanze nel fascicolo sanitario. Sperimentazione al via in Lombardia, ma non a Varese, dove si dovrà attendere il prossimo anno. Sicurezza, gestione del tifo e dei festeggiamenti spontanei. A Milano verranno intensificati i controlli in occasione della partita dei mondiali di stasera tra Francia e Marocco, valida per i quarti. Tracciati cavi tra Battipalli e Paola, in graduale ripresa la circolazione dei treni, che era stata sospesa in Calabria. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ti faccio una domanda. Secondo te uno dei piatti più famosi dell'estate è nato in un ristorante stellato o in un campo sotto il sole? Beh, in realtà ti ho dato già un indizio, dai, ma ne parliamo tra poco, soprattutto per scoprire qual è questo piatto dell'estate all'interno delle nostre Good Life. No Dub con Don't Speak, canzone che apre la nostra seconda ora in questo giovedì 9 luglio su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, ben trovato, ben trovata. Io sono Francesco Cavuoto, fino alle 13 insieme, e parleremo proprio dei piatti dell'estate, quelli che proprio oltre al gusto ci rinfrescano, ci rimettono il buon umore e il sorriso. Prima ancora un dolcissimo aforisma d'amore letto e recitato e interpretato per noi da Daniela Cavallini.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Sentiti libero di amare ogni forma e colore, perché nessuno ha diritto di dirti per chi deve battere il tuo cuore.

0: Tra poco si parla del gazpacho, che io qualche volta faccio e devo essere sincero, mi viene anche molto buono. A volte lo faccio anche con l'anguria, col melone, insomma ne parleremo. Un piatto dell'estate che la leggenda narra sia nato in un campo sotto il sole. Ne parliamo tra pochissimo all'interno delle nostre Good Life qui su Dimensione Sono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brico Cay, okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue, tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino, con gli sconti Brico Cay, okay. La vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro Brico.
7: Brico Cay, okay, più vicino a te.
8: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
10: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
14: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
15: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
16: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
17: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Riscaldina e

0: coso.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Attenzione, parliamo di uno dei piatti più famosi dell'estate, che non è nato in un ristorante stellato, ma è nato in un campo sotto il sole. Hai risposto ristorante? No. Andiamo in Andalusia, perché il gazpacho, questa zuppa fredda che oggi trovi nei locali più eleganti, in realtà nasce da una necessità molto semplice: la fame e il caldo. Immagina un contadino spagnolo tanti anni fa. È piena estate, il sole picchia, non esistono frigoriferi, non esistono bevande energetiche e soprattutto non si butta via niente. Così prende quello che ha: pane raffermo, dell'aglio, dell'olio, dell'aceto, li pesta insieme nel mortaio e si prepara qualcosa che gli dia energia e lo rinfreschi. E la cosa curiosa è che il pomodoro non c'era, arriverà molto dopo, quando verrà importato dalle Americhe, eppure oggi facciamo fatica a immaginare un gazpacho senza pomodoro. Questa storia mi piace perché ci ricorda una cosa molto semplice: molti dei piatti più buoni del mondo sono nati dalla fantasia di chi aveva poco. Per esempio la ribollita in Toscana, no? Oppure la panzanella, la pappa al pomodoro, persino la pizza all'inizio era il cibo del popolo, è quasi una legge della cucina. Quando non sprechi niente, spesso inventi qualcosa di straordinario. E forse dovremmo ricordarcelo più spesso, perché oggi buttiamo via tantissimo cibo, mentre i nostri nonni riuscivano a trasformare gli avanzi in piatti che ancora oggi ci fanno venire l'acquolina in bocca. E mi affascina questa idea che alcune delle ricette più famose del mondo siano nate non dall'abbondanza ma dall'ingegno. Quindi se questa estate ti capita di mangiare un gazpacho bello freddo ghiacciato, ricordati che dentro quella ciotola non c'è soltanto una ricetta, c'è una storia fatta di sole, di fatica, di creatività e del talento tutto umano di trasformare il poco in qualcosa di speciale. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Fabio Concato, Domenica Bestiale, per chiudere la nostra prima metà di questa mattinata su Dimensione Suonosoft. Tra poco l'ora di Segreti in Tavola con Francesca Romana Barberini. Prima ci colleghiamo con la nostra squadra di giornalisti e ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano la procura ha aperto un'inchiesta. I sindacati chiedono chiarezza e tutele per i lavoratori. L'incendio scoppiato nella serata di ieri nel deposito di logistica della Bartolini in via Don Minzoni, tra Bergamo e Bovisa. Rilievi dell'ARPA sulla qualità dell'aria. Il comune ha chiesto di non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri, di tenere le finestre chiuse anche oggi, spenti i condizionatori, divieto di consumare frutta e verdura raccolta in zona. A Bergamo, arrestati in flagranza due ladri acrobati, si erano introdotti in un appartamento al secondo piano di un palazzo a Longuelo arrampicandosi sui tubi del gas. Sicurezza, gestione del tifo e dei festeggiamenti spontanei. A Milano verranno intensificati i controlli in occasione della partita dei mondiali di stasera tra Francia e Marocco, valida per i quarti. Attenzione per chi si sposta in treno, in corso fino a domani lo sciopero di 23 ore del personale italo, proclamato da Will Trasporti. Si è spenta a 99 anni nella sua residenza fiorentina la contessa Maria Mazzei Binismaghi. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias. Spazio subito ad Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: È inutile girarci intorno, noi potremmo parlare di tante cose che succedono in Italia e anche dal punto di vista della cronaca, però l'interesse di tutti, l'interesse anche non attivo, ciò che è nostro interesse, ci porta ancora una volta alla scena internazionale. Dopo l'esito del vertice della NATO in Turchia, è chiaro a tutti che siamo rientrati in pieno in un periodo di forti tensioni. E del resto Trump ha dato di fatto, con l'incontro finalmente pacificatore con Zelensky, il via libera all'Ucraina per agire con i droni profondamente in territorio russo, ed è quello che questa notte è già stato fatto. E contemporaneamente Trump ha dato a se stesso la licenza di ricominciare le ostilità con l'Iran, viste le scaramucce dei giorni precedenti nello stretto di Hormuz. E anche stanotte ci sono stati bombardamenti molto pesanti. In mezzo c'è l'Europa, l'Europa che sta vivendo questa situazione drammatica con la consapevolezza che deve fare da sola progressivamente, deve armarsi in senso di difesa e cercare di evitare di essere contaminata da qualsiasi recrudescenza del conflitto medio orientale. Ed è per questo che Meloni, per l'interesse dell'Italia, ha detto che noi non faremo nulla finché ci sarà la guerra, sostanzialmente. Potremo poi contribuire positivamente nel dopoguerra iraniano allo sminamento di Hormuz, a tutto quello che sarà necessario fare, ma non concederemo basi e non faremo parte di questo conflitto che purtroppo da stanotte sembra riaperto.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Caboto e da Dimensione Suonosoft. Se sei rimasto a Milano, tranquillo, anche oggi non manca certo la scelta. Per gli amanti della grande musica, al Parco della Musica arriva Boy George con i Culture Club per l'unica data italiana, mentre al Teatro degli Arcimboldi sale sul palco uno dei più grandi chitarristi al mondo, Pat Metheny. Se invece sei in vena di nostalgia e ironia, al Rugby Sound Festival di Legnano ci sono gli Elio e le Storie Tese con un concerto davvero particolare. Sarà il pubblico a decidere la scaletta votando le canzoni prima dello spettacolo, proprio il concerto. concetto del 2.0. E per chi ama gli effetti speciali, questa sera all'ippodromo di San Siro torna il Drone Art Show, dedicato a Harry Potter. Oltre 1200 droni disegneranno nel cielo i personaggi e i simboli della saga, accompagnati dalle colonne sonore del film. E poi concerti jazz, musica latina, appuntamenti all'aperto un po' in tutta l'area metropolitana. Insomma, luglio è iniziato da poco, ma Milano è già entrata nel pieno dell'estate. Allora, buona estate Milano! Si riparte verso un'ora fatta di musica qui dalle nostre parti. Edoardo De Crescenzo è ancora, è ancora, è ancora, ma prima ancora, Rino Bolognesi e un dolce aforismo d'amore.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Litigare, coccolarsi, respingersi, parlare, saltarsi addosso, urlarsi contro, baciarsi, non capirsi, guardarsi, abbracciarsi. Il vero amore.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini con Hello, Dimensione Sonosoft. Tra poco arriva. L'ho già intravista nei corridoi della radio. Francesca Romana Barberini con i suoi segreti in tavola.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Auguri Goldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Outfit estivi a prezzi incredibili?
9: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
8: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
9: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
8: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2. gdsantincendio.it.
13: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro, oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Oh.

0: Barbra Streisand con Woman in Love, canzone che ci porta dritti, ci accompagna all'appuntamento quotidiano. Ce ne sono due al giorno, uno con me e uno nel pomeriggio intorno alle 17.35. Con lei, con Francesca Romana Barberini e i suoi consigli quotidiani.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Giovedì mattina pronti a scoprire i segreti del vino, lo facciamo in compagnia di un appassionato esperto, di un amico di Segreti in Tavola, dell'autore del libro Piacere Vino, anche anima e cuore dell'Enoteca Online in wine.com. Sto parlando di Maurizio Dattero. Maurizio, ciao, benvenuto.
3: Buongiorno, ciao Francesca, buongiorno a tutti.
2: Allora, potremmo intitolare questa puntata "Posto che vai, nome che trovi". Perché effettivamente i nomi dei vitigni cambiano da luogo a luogo, anche se sono gli stessi. Ma come mai? Raccontaci un po'.
3: Sì, questa è una cosa che mi affascina sempre tanto, no? Studiando sempre da vicino il vino, i vitigni e quindi di conseguenza anche le regioni di provenienza, perché sappiamo che soprattutto per i vini buoni è sempre importantissimo legare il vino col suo territorio di provenienza. Ecco, mi incuriosisce questa cosa che spesso, cambiando zona, cambiando a volte anche stato, nazione, cambia anche il nome dei vini. No? E quindi me ne sono segnati alcuni di cui volevo parlare oggi durante questa puntata. Ad esempio, a partire dal Syrah, che è un vino che principalmente si è diffuso nella Valle del Rodano in Francia, però ecco, in Australia e in altre zone, in California anche ad esempio, viene chiamato Shiraz, quindi un nome simile ma non completamente uguale, non ha niente a che vedere con la città iraniana invece di Shiraz, che è tutt'altra cosa. Un altro vitigno che cambia nome, che questo può anche esserci d'aiuto al ristorante quando non riusciamo a pronunciare, che è Gewürztraminer, possiamo chiamarlo Traminer aromatico, è la stessa cosa. Ci viene un po' più facile però, no? Ma possiamo anche dire solo un Traminer, insomma, dovrebbero,
2: esatto,
3: capire di cosa stiamo parlando. Ma è esattamente lo stesso vino, cambia solo il modo di pronunciarlo, perché appunto Traminer aromatico è la traduzione italiana di Gewürztraminer. Un altro vino che cambia brutalmente nome è il primitivo, che in California viene chiamato Zinfandel.
2: Sì,
3: questa N è un po' messa a caso quella, ed è, ed è interessante che in realtà entrambi sono di origine croata, e lì ha un nome ancora più complicato, qualcosa tipo Tribitrag. Però ecco, primitivo per noi è sicuramente più facile da pronunciare. Un altro nome bellissimo, vitigno autoctono laziale, il Bellone, che fino a qualche anno fa veniva chiamato Cacchione e chissà perché non sfondava, poi invece ho deciso di dargli un nome un pochino più simpatico, è diventato Bellone. Però altri sinonimi erano usati in passato, oggi raramente, sono Bello Buono, che è simpatico, Zinna Vacca, che forse non era effettivamente un gran nome, oppure Arciprete, ecco, tutti i nomi sinonimi di questo vitigno che poi in realtà ora si chiama Bellone. Altro, abbiamo ancora tempo, qualche secondo, velocissimo, il Vermentino, in Sardegna e Toscana si chiama Vermentino, in Liguria si chiama Pigato, in Piemonte si chiama Favorita e in Corsica si chiama Roll. Nomi completamente diversi, a volte Tokai e Tai Rosso in Veneto, Alicante in Toscana, proprio cambia completamente, quindi
2: totalmente.
3: Capriole.
2: Beh, però insomma ci hai fatto fare un bellissimo viaggio nel mondo enologico italiano, quindi grazie, anche perché nei prossimi giorni inizieremo proprio a parlare di vini e vacanze. Intanto ti auguro una buona giornata e ti
3: almeno
2: aspetto.
3: Sappiamo cosa ordinare quando andiamo nei vari posti.
2: Esatto, ci sentiamo naturalmente la prossima settimana, grazie Maurizio.
3: Ciao.
2: E l'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: I Beatles con Penny Lane chiudono la nostra prima parte, quella delle tre ore, quelle canoniche. Tra poco invece è l'ora della decompressione. Questo giovedì pomeriggio metteremo più musica e faremo meno chiacchiere, Stelli.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaia, si è aperta un'inchiesta a Milano sul rogo che ieri è scoppiato nel deposito della Bartolini in via Don Minzoni. Il rogo è stato domato, ma vanno avanti le operazioni di bonifica con tre squadre dei vigili del fuoco, l'intervento della polizia locale che garantisce la protezione di circolazione e accessi. Salva la palazzina uffici in sicurezza, 30 rimorchi. Oggi la Milano Bovisa, la filiale BRT, rimane chiusa. Da domani le attività si spostano nelle filiali vicine. Ci sarà un processo d'appello bis a Milano per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio nella vicenda con al centro una presunta finta compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo nel 2016. Lo ha deciso la Cassazione. Quasi 200.000 persone, il 38% stranieri, questo è il flusso pedonale nell'asse Castello Piazzale Loreto a Milano durante il primo weekend dei saldi estivi, sono i dati di Confcommercio. In corso fino a domani lo sciopero di 23 ore del personale italo proclamato dal Will Trasporti, parliamo quindi di treni. È morta Bonnie Tyler, la cantante icona degli anni 80, aveva 75 anni e tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ora della decompressione appena iniziata in questo giovedì 9 luglio, ben trovato, ben trovata da Francesco Cavuoto. Un'ora in cui ti metto più musica, faccio meno chiacchiere, arrivi chill, relax. Fino a ora di pranzo, Ornella Vanoni apre con Il cielo in una stanza e tanti altri successi faranno da cornice in quest'ora del primo pomeriggio sulla radio del benessere. Emanuele Amato invece ci racconta un dolce aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Uno dei miei sogni la notte è quello di vederti piccolissimo, tanto piccolo da vederti seduto su un petalo di una rosa bellissima. Io mi inchino per guardarti e tu mi sorridi dicendomi «Ti piaccio?». E io ti rispondo che non c'è creatura più bella che in questo momento mi fa battere il cuore.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Josephine nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra poco la nostra playlist con un successo soft dietro l'altro ritorna. A te non resta che rimanere lì, magari alzando anche il volume della radio.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
9: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
10: C4 Divani da vivere.
9: C4.it.
11: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
12: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
13: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
14: Dove si va in vacanza?
15: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
14: E poi in viaggio?
15: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
14: Riposo vero?
15: Fatica zero.
14: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
16: Brick OK, più vicino a te.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
19: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
20: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
19: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
20: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
19: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorrezzo.
20: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
0: outfit estivi a prezzi incredibili?
21: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
0: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
21: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
0: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
22: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Giorgia, con strano il mio destino, nell'ora della decompressione, nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Musica che arriva, va, torna, ritorna, riparte. La nostra playlist che riesce sempre a sorprendermi e credo e spero anche a sorprendervi. Intanto c'è Rod Stewart.

0: commina, chiudiamo il nostro appuntamento di oggi in questo giovedì con ancora su Dimensione Suono Soft. Ci sentiamo domani, sarà venerdì, ultimo appuntamento della settimana. Ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5. Io ti mando un abbraccio, ti auguro una splendida giornata. Continua ad ascoltare la tua radio del benessere. Da Cavuoto, ciao!
1: Estivi a prezzi incredibili?
2: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
2: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Aperta un'inchiesta della Procura a Milano sul rogo che ieri è scoppiato nel deposito della Bartolini BRT in via Don Minzoni. Il rogo è stato domato, ma vanno avanti le operazioni di bonifica con 3 squadre dei vigili del fuoco, l'intervento della polizia locale che garantisce la protezione della circolazione e degli accessi, salva la palazzina degli uffici in sicurezza 30 rimorchi. C'era un processo d'appello bis a Milano per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio. La vicenda è quella con al centro una presunta finta compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo nel 2016. Seveso, domani il 50° anniversario dell'incidente dell'Icmesa. Alla cerimonia interverrà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È in corso fino a domani lo sciopero di 23 ore del personale italo, proclamato da Will Trasporti. Parliamo quindi di treni e di ferrovie. Il ministro Salvini, lunedì avremo il nuovo amministratore delegato e la squadra di FS. È morta Bonnie Tyler, la cantante icona degli anni 80, aveva 75 anni. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
5: Che bello poterti salutare nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Saluto e ringrazio anche Francesco Cavuoto, la voce è quella di Fabiana Sera. Che bella la prima Good Life. Mi rispecchio particolarmente in questa prima Good Life perché parla dell'importanza dei vestiti su di noi, perché una persona si può coprire o si può vestire. Si chiama Unclothed Condition, ovvero l'importanza di come reagisce la nostra psicologia, la nostra psiche, la nostra mente nel momento in cui scegliamo i vestiti la mattina. E devo essere sincera, l'ho sentita particolarmente mia per un periodo di recente che ho vissuto, quindi magari se ho tempo poi ne parliamo insieme, ma sicuramente ti parlo di questo effetto psichico del vestito su di noi quando li scegliamo da mattina. Seconda Good Life, come ogni giovedì che si rispetti, momento culturone con una saggezzona fantastica, perché ti parlo della zuppa, di una zuppa di cui ha parlato tra l'altro Francesco, e quindi ho ripreso un proverbio che, se vuoi, fa parte un po' di questa zuppa. Zuppa del gaspaccio di cui ti ha parlato Francesco. Il tutto condito con la più bella musica del mondo, e quindi cominciamo con uno splendido successo che canterai dall'inizio alla fine. Scommettiamo, dai, si parte.
6: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Cosa c'è di più maleducato dell'amore? Entra sempre senza bussare. Non chiede mai il permesso quando arriva, non saluta mai quando se ne va.
8: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene, perdere l'amore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: caso Pino Daniele e la sua Amici come prima. Tra un po' ti parlo della psicologia dei vestiti. Tu ti copri o la mattina scegli come vestirti? A tra poco nella prima Good Life di oggi pomeriggio.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
12: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
13: Di non dire irripetibile!
12: E soprattutto di non dire
13: incredibile!
14: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
12: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
13: Incredibile!
12: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Amici e quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tecnicamente si chiama enclothed, senza spotacchiare, cognition, ovvero, non so se la conosci, la psicologia dei vestiti e questo effetto. Gli abiti non servono solamente a coprirci o a proteggerci dagli elementi atmosferici, raccontano proprio chi siamo, come ci sentiamo e persino come decidiamo di affrontare la giornata. La psicologia ha dedicato molta attenzione a questo legame profondo, coniando questo termine, enclothed cognition, cognizione incarnata dell'abbigliamento, un fenomeno scientifico che dimostra come i vestiti che indossiamo abbiano un impatto diretto sul nostro stato mentale, sulle nostre prestazioni cognitive e sul modo in cui percepiamo noi stessi. Una consapevolezza che non ha nulla a che fare con consumismo, mode passeggere, grandi cifre, niente. Spesso basta indossare un colore che amiamo, un tessuto morbido, un vestito semplice che ci fa star bene sulla pelle, un capo legato a un ricordo positivo per cambiare l'energia della nostra giornata. Tra l'altro, gli antichi romani lo avevano già capito secoli fa e distinguevano rigorosamente gli abiti quotidiani, la loro tunica, da quelli delle occasioni pubbliche e importanti, la toga, proprio perché sapevano che il modo di vestirsi influenzava il portamento, l'eloquenza e il comportamento sociale. Quindi da oggi ricorda che aprire l'armadio e scegliere cosa indossare non è un atto di vanità, ma un piccolo e potente gesto di rispetto e cura verso te stesso. Vestiti per darti valore prima ancora che per compiacere gli occhi degli altri, che poi chi sono sti altri per meritare la nostra attenzione quando ci vestiamo? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Cerca

0: ovunque. Cercami. Cercami. Non smettere.
1: Concludiamo in modo meraviglioso la nostra prima ora insieme in questo giovedì 9 luglio con lui, Renato Zero, e la sua Cercami. Adesso in linea la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. ClericiAuto.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si è attesa in procura a Milano l'informativa sull'incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri nel deposito BRT del quartiere Bovisa, che ha interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe partito da un pacco all'interno di un tir, dove erano in fase di caricamento altri pacchi, in totale 500 diretti a Torino. Sarebbe stato un magazziniere ad accorgersi che da uno dei pacchi stava uscendo del fumo, seguito dalle fiamme che in breve tempo hanno avvolto il tir, propagandosi poi al deposito. Il Comune di Milano cerca un partner per organizzare l'evento di Capodanno 2026-27 in Piazza del Duomo. L'obiettivo in questa fase è individuare un soggetto che si occupi di ideare l'evento e di accollarsi gli oneri economici. C'è tempo fino al 7 agosto per le proposte. In corso fino a domani lo sciopero di 23 ore del personale italo proclamato da Will Trasporti. Parliamo di treni e di ferrovie. Il ministro Salvini dice: lunedì avremo il nuovo amministratore delegato e la nuova squadra di FS. Dall'estero, dopo il raid USA, traffico navale Hormuz quasi fermo, oggi la sepoltura di Khamenei. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
1: Eccolo qui, un'altra ora insieme che comincia con me, Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft e con i mondiali di ginnastica ritmica a Milano. Come vedere le campionesse azzurre prima di tutto questo weekend dal 10 al 12? L'Unipol Forum di Assago ospiterà la tappa milanese della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Io mi ricordo che c'era un cartone animato che, se non mi sbaglio, si chiamava Ilari, quando ero piccola, che parlava di questa ginnastica ritmica artistica. Io ne andavo matta. Adesso possiamo vederle dal vivo, quindi in bocca al lupo alle nostre atlete. E qui su Dimensione Suono Soft intanto andiamo avanti con la nostra musica. Altri grandissimi successi, il primo di quest'ora è La Donna Cannone, arriva Francesco De Gregori e io ti auguro buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Se ami qualcosa, lasciala andare via. Solo se torna, sarà veramente tua.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca di

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Laura Pausini, tra te e il mare, si parla sempre di quanto spendiamo per i nostri matrimoni, ma se ti capita di divorziare, la festa per il divorzio, quanto costa? Te ne parlo tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue, tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino, con gli sconti Brick OK, la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

volta il matrimonio era per sempre, adesso si conclude tutto con una bella festa di divorzio. Si chiama un event planner e si spendono cifre da capogiro, a volte di più di quanto abbiamo speso per i nostri matrimoni. È la festa per il nostro divorzio, c'è anche un dress code che è fondamentale, c'è food, beverage, praticamente costa quanto un matrimonio, anche di più. C'è molta professionalità, è il nuovo business per chi organizza eventi. Siamo pronti a questa cosa? Sì? Ma sì, dai, festeggiamo.

0: Come il sole all'improvviso, ultimo disco di quest'ora, Zucchero, e grazie anche a te che hai scelto di ascoltare nelle tue ore pomeridiane Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Attesa in procura a Milano l'informativa sull'incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri nel deposito BRT di via Dominzoni. Siamo nel quartiere della Bovisa a Milano, che è interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe partito da un pacco all'interno di un tir dove erano in fase di caricamento altri pacchi di rete a Torino. Sarebbe stato magazziniere ad accorgersi che da uno dei pacchi stava uscendo del fumo, seguito dalle fiamme che in breve tempo hanno avvolto il tir e poi il deposito. Accoltellata al collo di un turista americano per strappargli la catenina d'oro per quell'aggressione alla stazione ferroviaria di San Giuliano Milanese il 15 luglio di un anno fa, due fratelli sconteranno 6 e 7 anni, arrestati a Busto Arsizio, sono stati riconosciuti responsabili di un'altra rapina all'arma bianca. In corso fino a domani lo sciopero di 23 ore del personale italo proclamato da UIL Trasporti. Parliamo di ferrovie e parliamo ancora di ferrovie. Il ministro Salvini, lunedì avremo il nuovo amministratore delegato e la nuova squadra di FS. Dopo il raid USA degli Stati Uniti, traffico navale a Hormuz quasi fermo, oggi la sepoltura di Khamenei in Iran. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.

0: altro giro, altra ruota, altri contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax, momento culturone in quest'ora, attenzione, buon pomeriggio, io sono Fabiana Sera. Francesco stamattina ti ha parlato del gazpacho, buonissimo, estivissimo, fresco fresco, e quindi sono andata a trovare un proverbio che riguarda proprio le zuppe. No, se non le zuppe pan bagnato no, perché era troppo facile. Dai, un altro, te ne parlo tra poco, adesso abbiamo un sacco di musica da ascoltare tutta insieme. Si comincia nel migliore dei modi, c'è Claudio Baglioni con Mille giorni di te e di me. Io ti auguro davvero un buonissimo pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è qualcosa che nasce all'improvviso. Quando meno te l'aspetti, ti prende nonostante le ferite del passato. Hai paura di affrontarlo di nuovo. Ma poi scopri di amare come mai hai fatto prima.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Tiziano Ferro con Potremmo Ritornare. Hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft. Io tra un po' ti parlo di un bellissimo proverbio che ha a che fare sì con le zuppe, te l'ho anticipato, ma anche con molta pazienza. Ai ai ai, ci abbiamo ancora?
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Outfit estivi a prezzi incredibili?
7: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
6: È il momento

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. Saldi? No! Dacci 4 divani. Super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
2: C4 Divani da vivere.
1: C4.it.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
11: Dimensione suono soft.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia o mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: E allora, visto che abbiamo parlato di gazpacho stamattina, oggi il proverbio riguarda proprio le zuppe ed è il seguente: la zuppa si mangia calda ma si cucina a fuoco lento. È una metafora, naturalmente. Il godimento del risultato richiede un processo paziente. Il senso profondo di questo detto gioca sulla dicotomia greca tra Kronos, che è il fuoco lento, il tempo lineare della pazienza, e Kairos, che è il mangiare caldo, il momento fuggente della gratificazione. In pratica, in soldoni, l'eccellenza non tollera scorciatoie, eh? Se acceleri il fuoco, bruci tutto. Questo anche vale per il caffè, io sono negata, lo brucio sempre. Vabbè, nella storia antica l'imperatore Augusto incarnava questo spirito con il motto festina lente, affrettati lentamente, detestando la fretta nei generali come nei cuochi. E anche il medico Galeno difendeva la cottura lenta dei cibi per favorire proprio la pepsis, ovvero la digestione nello stomaco, convinto che la fretta corrompesse gli umori. Insomma, questo proverbio trova sponda in molte culture, in molti secoli, e c'è una sottile ironia nel fatto che una parola barbarica sia oggi legata ad una filosofia così classica, se vuoi. Ci ricorda che le lingue, come le buone zuppe e anche il ragù, necessitano di tempo, di secoli di lenta ebollizione per raggiungere il loro sapore definitivo. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: And you let her go.
1: Let her go, lascia andare. Ci sono i Passenger a chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft. Adesso in linea alla nostra redazione per le ultime notizie.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
6: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
7: Ci hanno detto di non dire
8: offerta pazzesca!
9: Di non dire irripetibile!
7: E soprattutto di non dire
8: incredibile!
10: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
7: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
9: Incredibile!
7: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia, attesa in procura a Milano l'informativa sull'incendio divampato ieri nel deposito BRT del quartiere Bovisa a Milano. L'incendio sarebbe partito da un pacco all'interno di un tir dove erano in fase di caricamento altri pacchi diretti a Torino. Sarebbe stato magazziniere ad accorgersi che da uno dei pacchi stava uscendo del fumo seguito dalle fiamme che in breve tempo hanno avvolto il tir e il deposito. La coltellata al collo di un turista americano per strappargli la catenina d'oro. Per quell'aggressione alla stazione di San Giuliano il 15 luglio di un anno fa, due fratelli tunisini sconteranno 6 e 7 anni. Sono stati arrestati a Busto Arsizio. Nuove regole per la ZTL Isola a Milano. Lavoratori turnisti con abbonamento per la sosta sulle blu nelle zone 9-10 potranno entrare registrando la targa presso il comando di polizia locale di via Passerini. Un corso fino a domani, lo sciopero di 23 ore del personale italo, proclamato da Will Trasporti, parliamo naturalmente di treni. Dall'estero, dopo il raid USA, traffico navale Hormuz quasi fermo, oggi la sepoltura di Khamenei in Iran. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: Ti accolgo con piacere in una nuova ora insieme qui su Dimensione Suono Soft, la voce è sempre quella di Fabiana Sera, pronta a darti anche un appuntamento per un bellissimo evento fino al 18 luglio, una spiaggia in Brianza. No, non sto dando i numeri, davvero, tante serate di festa tra birra, musica, tradizioni bavaresi. Tra l'altro proprio ieri o l'altro ieri abbiamo parlato di birra e di Germania, la Misinto Beer Fest, una storica manifestazione brianzola giunta, figurati, alla 29esima edizione. Fino al 18 luglio, quindi ancora per qualche giorno, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della Lombardia del Nord Italia. Ne parliamo ogni anno perché è bellissimo, cuore dell'evento sarà ancora una volta l'area feste di via Marconi. Ti sto parlando appunto di Misinto, quindi zona Monza, la casa della Misinto Beer Fest, capace davvero di accogliere ogni sera, pensa, oltre 2000 persone e di richiamare complessivamente in tutto l'evento più di 55.000 partecipanti che ogni anno si divertono con una vera e propria spiaggia, ti ripeto, in Brianza, dove vivere l'estate a piedi nudi sulla sabbia tra sdraio, ombrelloni, luci, musica, un grande lavoro alle spalle di questo grande evento. E quindi perché non andare? Vai, divertiti e come sempre facci sapere se ti è piaciuto. Noi intanto ti proponiamo un sacco di musica tutta attaccata, il primo disco di quest'ora è di Anna Ox, che ritorna con tutti i brividi del mondo. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri?

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Come una stella di...
1: Cesare Cremonini con la nuova stella di Broadway. Tra un po' ti parlo di una tendenza che ha dei risvolti psicologici, naturalmente. Una tendenza del design, tendenza tatami, il nostro soggiorno ispirato al design giapponese, ovvero in una parola tutti giù per terra. Ma perché? Te ne parlo tra poco.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, Materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
2: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Natalie Imbruglia con Torn. Intanto tutti pazzi, interior designer, architetti, tutti pazzi per il tatami e in generale per il design giapponese, che ci vuole tutti quanti più bassi, no? Quindi tutti quanti su pavimenti, ma anche su divani bassi. Perché? Perché la vicinanza al pavimento favorisce un'esperienza più intima dell'ambiente domestico, generando proprio una sensazione di vicinanza che l'arredamento tradizionale un po' più lontano probabilmente raramente riesce a replicare. Ti interessa? Lo proverai a casa tua? Ma comunque, insomma, vale la pena comunque curiosare almeno sul web. Intanto c'è Mango, questa è Mediterraneo. Bianco.

0: Nat King Cole, c'è Love a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Adesso c'è un piccolo recap e poi le news. Oggi ti ho parlato dell'enclothed condition, ovvero la psicologia dei vestiti. Ogni mattina non ci copriamo solamente con delle pezze, con dei vestiti, con degli abiti, ma decidiamo chi vogliamo essere per noi stessi e poi anche come presentarci al mondo. Quindi psicologia dei vestiti davvero molto molto interessante. Seconda, Good Life, invece dedicata a un proverbio legato al gazpacho di cui ti aveva già parlato Francesco, quindi anche molto molto carino questo link. Io ti saluto, ti ringrazio, il pomeriggio continua con la nostra musica, con i nostri contenuti. Se vuoi torno domani per il nostro Thanks God It's Friday e intanto buona serata ed ogni bene per te.
1: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. ClericiAuto.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Attesa in procura a Milano un'informativa sull'incendio del deposito BRT della Bovisa a Milano, incendio che sarebbe partito da un pacco che si trovava all'interno di un tir diretto a Torino. Insulti razziali online a Liliana Segre, hater condannata a 4 mesi a un risarcimento di 1.500 euro. Secondo il rapporto Antigone, nelle carceri lombarde ci sono quasi 9.000 detenuti, il doppio della capienza, in particolare a San Vittore e Canton Mombello ci sono numeri oltre il 200%, condizioni in cui cresce il rischio suicidi. Si lancia dal Duomo di Milano con una paracadute con i colori della bandiera palestinese, fermato dalla polizia un italiano di 32 anni. Nuove regole per la ZTL di Isola a Milano, lavoratori turnisti con abbonamento per la sosta nelle strisce blu nelle zone 9 e 10 potranno entrare registrando la targa presso il comando di polizia locale di via Passerini, invariato però l'orario della ZTL dalle 19.30 alle 6. Dopo i raid americani, traffico navale Hormuz quasi fermo, oggi la sepoltura di Khamenei. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
9: Ed è giovedì, è il 9 luglio 2026 e ciò che stai ascoltando è il pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ben ritrovata, ben ritrovato, io sono Roberto, anche oggi dopo Fabiana Sera. Eccomi, sono pronto per farti ascoltare la musica più dolce, la musica più bella, tanti successi di oggi e poi anche un'infinità di classici per accompagnarti in questo pomeriggio, ma fino a sera, fino alle 21. E poi ci saranno gli appuntamenti di sempre, ritroveremo Francesca Romana Barberini, le nostre notizie di Life, Enrico Mentana, la nostra redazione, e allora ecco subito per te un aforisma e una dolce canzone d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così, ti amo, perché non so amare altrimenti.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via. È questa la musica della tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%, su divani, poltrone relax, letti e materassi e incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
7: C4 divani da vivere.
6: C4.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
11: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
11: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: C'è chi vede un out. E chi vede una storia che sta per iniziare.
13: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
14: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili. Ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
13: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
14: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: E anche lei in questa estate 2026 è in tour con le canzoni di Fabrizio De André e di Ivano Fossati. Fiorella Mannoia l'abbiamo ascoltata con Le notti di maggio su Dimensione Suono Soft. Ed ora ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. C'è un pomodoro che cresce dove la terra racconta la forza del fuoco. Di cosa sto parlando? Del pomodoro del piennolo del Vesuvio d'Oppe. È un piccolo gioiello rosso che nasce proprio sulle pendici del Vesuvio, dove i terreni di origine vulcanica sono ricchi di minerali e ben drenati, regalano quindi questi frutti da un sapore unico. È qui, tra la provincia di Napoli e il Parco Nazionale del Vesuvio, che questa eccellenza trova il suo habitat ideale. Il suo nome deriva dal piennolo, che è l'antico sistema di conservazione. Questi grappoli di pomodori vengono intrecciati con lo spago e appesi in ambienti freschi e ventilati, formando dei grandi pendoli che possono conservarsi anche fino alla primavera successiva. È una tradizione contadina tramandata da generazioni, ancora oggi però rappresenta uno dei simboli della cultura gastronomica campana. Se siete in vacanza da quelle parti li potrete ammirare sicuramente. Questo pomodoro è piccolo, con una caratteristica punta all'estremità, una buccia spessa e una polpa soda, e racchiude un perfetto equilibrio tra dolcezza e acidità. La sua elevata concentrazione di zuccheri, sali e minerali è risultato ovviamente del clima, del sole e anche del terreno vulcanico, che ovviamente lo rendono inconfondibile. Dal punto di vista nutrizionale, il pomodorino del piennolo del Vesuvio DOP è ricco di vitamina C, di vitamina A, di potassio e naturalmente di licopene, che l'antiossidante responsabile di questo colore così intenso, ed è un prezioso alleato contro l'invecchiamento cellulare, ma anche per la salute del cuore. In cucina è un autentico protagonista, è il pomodoro ideale per preparare gli spaghetti con il piennolo, che è una delle ricette simbolo della tradizione napoletana, ma dà il meglio di sé anche sulla pizza, con il pesce, nelle zuppe di mare, nei sughi veloci, perché mantiene intatta la sua consistenza anche dopo la cottura. È perfetto anche per la famosa pizza marinara e per il tradizionale soffritto di cozze, dove la sua nota leggermente acidula esalta proprio il sapore del mare. Insomma, quando arriva il momento di conservarlo, la natura ha già trovato la soluzione, quindi appeso nel suo piennolo continua lentamente a maturare, regalandoci per mesi il profumo dell'estate. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata e buon appetito. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Gli anni 90 con i Duran Duran e la loro Ordinary World su Dimensione Suono Soft, canzone che conclude la nostra prima ora insieme, quindi tra poco ritroveremo la redazione con le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Domato dopo 12 ore il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, le indicazioni del comune ai cittadini che abitano nel raggio di 500 metri sono: non sostare all'aperto, tenere le finestre chiuse, non utilizzare verdura coltivata sul balcone o negli orti. Insulti razziali online a Liliana Segre, iter condannata a 4 mesi e un risarcimento di 1.500 euro. Secondo il rapporto Antigone, nelle carceri lombarde ci sono quasi 9.000 detenuti, il doppio della capienza. A San Vittore e Canton Mombello in particolare ci sono numeri oltre il 200%. Nuove regole per la ZTL Isola Milano, lavoratori e turnisti con abbonamento per la sosta sulle strisce blu nelle zone 9 e 10 possono entrare registrando la targa presso il comando di Polizia Locale di Via Passerini, in variato l'orario dalle 19.30 alle 6. Calciomercato, cala Ili Inter è fatta, al San Giloasa 25 milioni più bonus, sabato le visite mediche. Dopo i raid americani, traffico navale a Hormuz quasi fermo. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft e ho un suggerimento per una dolce serata. Questo sabato 11 luglio alle 20.30 a Milano è in programma un nuovo concerto al Lume di Candela all'insegna della musica di Cesare Cremonini. L'appuntamento, inserito nel format di concerti Candlelight organizzati da Fever, è a Villa Clerici in via Terruggia 814. Il pianista Giuseppe Califano è protagonista di un'esperienza musicale dal vivo e multisensoriale unica. Illuminato dalla sola luce delle candele, esegue una scaletta che include i maggiori successi del cantautore bolognese, da Marmellata numero 25 a Vieni a vedere perché, da Vorrei a Qualcosa di grande, da Poetica alla Nuova Stella di Broadway. Info e biglietti sul sito feverup.com.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Stai fermo in silenzio e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Eh sì, ogni canzone è un'emozione con noi di Dimensione Sono Soft. Alicia Keys con Empire State of Mind.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
2: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
2: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
7: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

dopo 50 meravigliosi anni di carriera, Umberto Tozzi ha deciso di abbandonare la scena, ma la sua musica in una forma diversa continua, sì, con un musical. Si chiama proprio Gloria, il musical, che inizierà molto presto e la prima nazionale sarà proprio a Milano, al Teatro Arcimboldi, dal 23 ottobre al 1 novembre. I biglietti sono già in prevendita sui circuiti abituali.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La concludiamo con infinita dolcezza, con una poesia meravigliosa. Un'altra ora di musica qui su Dimensione Sono Soft. Era Pino Daniele con Quan Giove.
1: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti, trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero. Zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Auguri Goldi! A Milano dal 1906.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Sera da Francesco Di Bruno, partiamo con la cronaca da Milano. In centro, un cittadino tunisino ha sfregiato una ragazza algerina per motivi religiosi, in corso le indagini. Domato il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, le indicazioni del comune ai cittadini che abitano nel raggio di 500 metri sono di non sostare all'aperto, tenere le finestre chiuse e non utilizzare verdura coltivata sul balcone o negli orti. La DDA intanto indaga per incendio doloso, un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco diretto a Torino. Secondo il rapporto Antigone, nelle carceri lombarde ci sono quasi 9.000 detenuti, il doppio della capienza, in particolare a San Vittore e Canton Mombello ci sono numeri oltre il 200%. Calciomercato, Calaili Inter è fatta, la Saint-Gilloise 25 milioni di euro più bonus, sabato le visite mediche. La situazione in Medio Oriente dopo i raid americani, traffico navale a Hormuz quasi fermo. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: La questione russa si pone improvvisamente in tutta la sua importanza. Che cos'è la questione russa? Non riguarda Tolstoi, Dostoevsky o il comunismo dell'Unione Sovietica. Riguarda l'attuale rapporto dell'Europa e quindi dell'Italia con la Russia di Putin, dopo la scoperta di una rete di spionaggio in Italia che ha portato all'espulsione di due attaché militari dell'ambasciata russa a Roma, e dopo anche le polemiche sulla votazione in ordine sparso della risoluzione pro-Ucraina ieri al Parlamento europeo, con Lega, Vannacci ma anche 5 Stelle contrari. E anche, aggiungiamo, le parole di Conte pronunciate ieri nel primo esempio di manifestazione comune del Campo Largo a Napoli, parole sprezzanti riguardo alla minaccia russa che non esisterebbe, sarebbe fabbricata, sarebbe una macchinazione per poter fare il riarmo, utilizzare i soldi che sarebbero utili per le spese sociali a favore della difesa. È chiaro che tutto questo messo insieme provoca un'onda d'urto molto forte, che sarà ancora più forte quando arriverà dalla Russia la ritorsione per l'espulsione dei due attaché militari. E non potrà che essere l'espulsione di un, probabilmente dello stesso numero di funzionari italiani dell'ambasciata a Mosca. Ma qui entra anche la coda del diavolo, perché non si può non ricordare, per assonanza se non politica, sicuramente storica, che un politico italiano di gran voga in questo momento è stato attaché militare all'ambasciata italiana a Mosca, proprio lui, il generale Vannacci.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Sempre insieme, ogni giorno in diretta dalle 6 del mattino e fino alle 21. Questa è Dimensione Sono Soft. Buonasera a te, sono Roberto. Sono pronto per tornare dopo l'informazione ai nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore. Poi ci sarà Billy Joel con This is the time to remember.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: E come ogni giorno, ti amo di più. Oggi più di ieri e meno di domani.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Hoovophonic con Anger Never Dies. E stasera, nell'ultimo appuntamento Good Life, ci occuperemo del colore lilla, della magia del paesaggio e del relax.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
3: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
4: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
3: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano! A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, dammi idea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Oro d'oro, super value. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298. 8731 comprooro.it.
11: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
12: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
11: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
12: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
11: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Ancora anticiclone, ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia e soprattutto un clima molto molto caldo. La giornata di venerdì partirà con tempo assolato, ma dal pomeriggio sera Alpi e zone pedemontane risentiranno della formazione di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco di moderato forte e intensità. Tra sera e notte qualche effetto non è da escludersi sulle vicine aree di pianura, al tutto con temperature diurne in leggera diminuzione su Torino e su Milano attorno ai 32-33 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

un viaggio assurdo è immenso tutto.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror, nella sera di Dimensione Sono Soft, e con questa canzone raggiungiamo l'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Questa sera ci occupiamo di questo argomento. Luglio avanza e le colline di Piemonte, Toscana e della Provenza si colorano di lilla grazie alla fioritura della lavanda, uno degli spettacoli naturali più suggestivi dell'estate. Oltre al valore paesaggistico, la lavanda è apprezzata per le proprietà rilassanti del suo olio essenziale, che può favorire il sonno e ridurre stress e agitazione. La sua fioritura ricorda l'importanza di rispettare i ritmi della natura e concedersi il tempo necessario per rigenerarsi. Un semplice esercizio di respirazione con lavanda o una passeggiata tra erbe aromatiche come rosmarino, salvia e menta può aiutare a ritrovare calma e benessere. Rallenta il tuo passo, cammina guardando il cielo e ricorda che tutti, proprio come la lavanda, abbiamo bisogno dei nostri tempi naturali per rigenerarci.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Vasco Rossi con gli angeli su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo tornerà alla redazione per le ultime notizie.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. Sfregia una 22enne sulla banchina della metropolitana in Duomo a Milano. Lei, di origini marocchine, è stata portata in ospedale in codice giallo. Secondo testimoni, il 27enne algerino irregolare avrebbe aggredito la ragazza dopo aver detto la frase «Cosa guardi, sono musulmano». Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, il Comune invita i cittadini che abitano nel raggio di 500 metri a non sostare all'aperto, tenere le finestre chiuse e non utilizzare verdura coltivata sul balcone o negli orti. La DDA intanto indaga per incendio doloso. Secondo il rapporto Antigone, nelle carceri lombarde ci sono quasi 9.000 detenuti, il doppio della capienza. A San Vittore e Canton Mombello ci sono numeri oltre il 200%. Nuove regole per la ZTL Isola Milano, lavoratori e turnisti con abbonamento per la sosta sulle strisce blu nelle zone 9 e 10 potranno entrare registrando la targa presso il comando di polizia locale di via Passerini. Calciomercato, Calaili Inter è fatta, al Saint-Gilloise 25 milioni più bonus, sabato le visite mediche. Dopo i raid americani, il traffico navale a Hormuz è quasi fermo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e inizia la nostra ultima ora insieme in questo giovedì 9 luglio 2026. E allora, ecco un nuovo aforisma d'amore. Poi per i classici ritroveremo la voce di Roberto Flack con Kill Me Softly.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore mette ad ognuno di noi prove che raramente siamo in grado di superare. Non vi è amore senza sofferenza, non vi è gioia senza lacrime, non vi è perdita senza dolore. L'amore, un sentimento bello da esprimere gaio, da manifestare. L'amore, preziose perle della nostra vita.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: Max Gazzè, che proprio questi giorni ha compiuto gli anni, esattamente il 6 luglio, lo abbiamo ascoltato su Dimensione Suonosoft e avremo modo anche di applaudirlo dal vivo, perché con il nuovo tour tornerà anche a Milano al Teatro Dal Verme dal 9 all'11 novembre 2026.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
10: C4 Divani da
9: C4.it.
11: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
12: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
13: Ancora anticiclone, ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia e soprattutto un clima molto molto caldo. La giornata di venerdì partirà con tempo assolato, ma dal pomeriggio sera Alpi e zone pedemontane risentiranno della formazione di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Tra sera e notte qualche effetto non è da escludersi sulle vicine aree di pianura, al tutto con temperature diurne in leggera diminuzione su Torino e su Milano attorno ai 32-33 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

meraviglioso. Canzone magnifica, dolcissima, che tocca veramente il cuore nella sera della tua radio del benessere, Gianna Nannini con Meravigliosa Creatura. Ed ora due artisti insieme, Craig David e Sting con Rise and Fall.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Canzone intensa, canzone struggente, voce meravigliosa, quella di Toni Braxton nella sera di Dimensione Sono Soft con Unbreak My Heart. E anche per questa sera è tutto, ti devo salutare ora, sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto, ci sarà tra poco l'ultimo spazio dedicato all'informazione, a seguire le nostre canzoni d'amore per accompagnarti in questa sera d'estate, domani mattina si tornerà nuovamente in diretta, la sveglia è fissata per le 6, Laura Buono ti aspetta puntualissima come ogni mattina dal lunedì al venerdì, anche io ti aspetto domani, nel pomeriggio come sempre, dalle 17 qui sulla tua radio del benessere, ciao!
1: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno, sfregia una 22enne sulla banchina della metropolitana in Duomo a Milano. Lei, di origini marocchine, è stata portata in codice giallo in ospedale. Secondo testimoni, il 27enne algerino irregolare che è stato arrestato avrebbe aggredito la ragazza dopo aver detto la frase «Cosa guardi? Sono uomo e musulmano». Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, il Comune invita i cittadini che abitano nel raggio di 500 metri a non sostare all'aperto, tenere le finestre chiuse e non utilizzare verdura coltivata sul bancone o negli orti. La DDA intanto indaga per incendio doloso. Dopo 5 anni ritorna il Capodanno in piazza Duomo a Milano. Il Comune cerca infatti chi lo organizzerà al via il bando per raccogliere le manifestazioni di interesse. Calciomercato, Calaili Inter è fatta, al San Giloasa 25 milioni di euro più bonus, sabato le visite mediche. La situazione in Medio Oriente, dopo i raid americani, traffico navale a Hormuz quasi fermo, in corso intanto la sepoltura di Khamenei. Ed è tutto, le news, torno domani.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
8: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
5: Di non dire irripetibile!
4: E soprattutto di non dire
6: incredibile!
7: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
4: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
7: Incredibile!
4: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A Fabrizio. Tu sei l'unico che con un sorriso o uno sguardo sei capace di farmi in mille pezzi e ricompormi in forme e colori sempre nuovi e meravigliosi. Vivo di parole, ma per dirti quello che sento per te e quello che fai di me non ne esistono e non ne esisteranno mai. Ti amo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: rimani.
1: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. Is

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: La notte, canzoni d'amore.
3: Dimensione suono soft.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
5: Lasciami, oh lasciami immergere l'anima nei colori. Lasciami ingoiare il tramonto e bere l'arcobaleno.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
0: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
3: C4 Divani da vivere.
2: C4.it.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.
3: Dimensione suona soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
4: Fuori c'è il sole. Ed è tutta la notte che, durante i miei risvegli, penso a te, al tuo sorriso, al tuo viso, al tuo profumo che mi hai lasciato sulla pelle e che si chiama nostalgia.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

l'Italian fare insieme si chiude qui la pagina in comune.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Altro non vorrei che immergermi all'infinito nei tuoi occhi ed ascoltarti finché di te non mi trabocchi il cuore.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io sono Vulcano e se non trovo il fuoco in te, mi spengo.